0: ritmo. You like that space?
1: Dale, dale, dale. Cántala sin vergüenza.
2: Metro Power Hits.